桃花恳请玉兰，梨花恳请玉兰，牡丹花恳请玉兰，杏花恳请玉兰，桂花恳请玉兰，荷花恳请玉兰，茉莉花恳请玉兰，喇叭花恳请玉兰，山茶花

0: 你有何冤枉？大人，我的夫人让人给奸淫了，求大人替我做主啊！大人，
1: 何人如此大胆？
0: 皇上，当今的皇上啊！
1: 你敢状告皇上，你就不怕半天条？你有何证据？大人。
0: 我的夫人在皇恩楼住了10天了，花了我800两银子，他们现在还在那儿呢。你有何证据能证明你老婆现在跟皇上在一起？
1: 我在这守了一天了，我的夫人刚进去，那皇上他就跟着进去了。
0: 好，带我去看看。
1: 谢大人。
0: 带路，起轿。
2: 起轿，走。哎，别拦着我，别拦着我，拦着我生气。
3: 大人，请留步。
0: 嗯，怎么了？我想住店呢。
3: 大人，您看看那牌子，上面写着呢。
0: 嗯，全满了。那我看看行不？
3: 哎，大人。 您还是不看好，
0: 咱们爷们儿走。是，走，跟我走。
4: 启禀太后，刘墉叩见。
5: 哦。
0: 让他进来。张，他倒是稀客呀。刘墉拜见太后。爱卿，
5: 平身。
0: 谢太后。太后，哎，皇上，您几时回宫的呀？
6: 朕一直在宫里啊。皇上爷没去苏州街啊？啊，越说越远了。
5: 皇上一直跟我在一起的呀。是，太后。
0: 启奏万岁。
6: 苏州街有一歹徒冒充当今圣上，招摇撞骗，为非作歹。
0: 哦，这。
6: 真有此事吗？国有此事。那朕招人速去捉拿。母亲大人，孩儿改日再来看望。嗯。
0: 走，
6: 遵旨。
7: 快！
8: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！